0: Ich mal wieder ein richtiger Grand Prix-Song. So muss ich das anhören. Genau so. Nach all den Jahren endlich mal wieder was, was mir so richtig gut gefallen hat. Und da war es dann sofort wieder da, dieses Grand Prix-Feeling. Ja, ich liebe dieses Lied und ich drehe es immer voll auf, wenn ich es im Radio höre. Marco Mengoni und Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.